I remember a black suit so cool. Rimmeremi da Stichgebirge. Mi ricordo delle Alpi Svizzere. I remember Aspen. I'm thinking.